0: chiovo.
1: Ora già t'ambre, chiovo.
2: Chiova qua.
3: Puedes detener, es fantástica. Radio Mexicana 910.